Vivir es una aventura. Atrévete. Génesis 98.1. Thought I might love you again.